Poi non puoi girare ancora il capo e la carta. Maybe by the roundabout. 20 seconds.